sizobonga nje siseshilo size nje shilo into esoyenza ukubonga sizobonga lo nkulunkulu wethu ke akabongwa ngoba kukhona kwenzile kodwa simbongela nje ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu uphakanyiselwa ukuthi uNkulunkulu akekho omunye ongalinganiswa naye